0: I nostri, vero?
1: Eh?
0: I tavi sono tutti i nostri.
1: A parte i due cattotto, adesso sì.

0: thing. You saw they got everything of their own.
1: Mm-hmm.
0: Like mic stand. Mm-hmm. Gangnam style.
2: Servono
1: le aste?
2: No.
1: No?
2: No. Ok.
1: Oddio, ce n'era una là dietro?
2: Sì.
1: Forse una allora. Ah, forse qua.
2: E me li prendo questi, sono i nostri?
1: Due sono nostri.

0: maleficio di droni sono durati più del solito. No, un pochetto.
1: Era solo il maleficio.
0: No, io sto. Finlandesi che fanno.
1: Ma anche Campfire Song degli Animal
0: Collective. Ah sì, quello non l'ho
1: capito. È Free Folk.
0: Però di quel periodo ci sono fatto cose molto belle. Il primo disco loro.
1: Sì, è vero, mi piace.
0: Presente?
1: Sì, certo, sono sì. C'è tipo un 20.000 voci. Credo sia uno degli album più votati.
0: No.
1: Di quel genere. Di quel genere.
0: Ma quello non è.
1: No, no, no. No, quello è Avant Folk.
0: Folktronica.
1: No, non è vero, sono delle cose belle. Io sono un cane e folktronica.
0: Ah, sì.
1: Edoardo fa folktronica di bello. Non ha mai applicato le sue cose di cultura. Chissà se esce di tempo.
2: Did you enjoy? Nice.
3: It's good.
2: And me too.
3: It was really good.
2: I was really that I now have to change to come back to play. Ja. Aber da war dieses eine Licht noch.
3: Ja, das war mir zu hell.
2: Ah.
1: But you need another microphone, right? Maybe if
3: No, that's
1: okay,
3: behind so it's laying around here.
1: Perfect.
2: Gut, willst du rein oder so?